0: 赶紧把新娘子送进洞房。新娘子，那我可松手了。现在别管我，先管新娘子。快！喂！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快 我宁可死了也不能让他们糟蹋我！哎，姑娘，哎，小点声，小点声！你要这么嚷，咱全得死！小点声，小点声！王司令，兄弟，我对你远很敬佩，队伍才拉起来7天，就娶了5房姨太太。 牛啊！狗背着，那几只鸟背着，我到第5房才赶上个黄花闺女。王司令，走，喝酒去，
1: 喝酒，
0: 走，
1: 喝酒。